0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Pontexam.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. XAFM 93.3.